gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace ridà.

poi si sogna. E ballato da formicola di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche, ciabatte di pechino.